venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente.

gentilmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Kids Vote Vince.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

great place where white men

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Thank you.

The young women, but my business.

shining lights.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
0: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: È la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto discende il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia. Una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey. E lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

rise from the dark.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno senza separazione tra bianchi o neri assisteva al Minstrel Show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei. The Mother of the Blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti, Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speier intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues, vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

0: have a game between his girl and I. Lord, what's the matter? Mama can't be treated just like.
1: Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne perché non mi piacciono gli uomini. Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

cook it.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, cari amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

Io mi chiamo Alessandra, e sono la voce artificiale scelta per presentare Avatar, il programma di selezioni musicali tematiche di Maurizio Castelvetro. Vi ricordo che Avatar è online su Radio Talpaz tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Oggi ascoltiamo Beach Music, Beach. Beach. O come diavolo si dice. Insomma musiche estive, da spiaggia, italiane e non. Dunque, saluti da Cattolica, e buonasera.

All right. Then there's only one thing to do. Here. Yeah, let's go. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3.

Siamo sempre a Cattolica, in Romagna, questa è Radio Talpaz, ed abbiamo ascoltato un po' di musica estiva e da spiaggia, italiana e non. Era offerta da Avatar, programma di selezioni musicali tematiche a cura di Maurizio Castelvetro. Beh, ora ci lasciamo. Ma tranquilli, Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9.

0: La musica indipendente in radio è servita anche oggi. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

Notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast, era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per ben 3 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: È nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me, ovviamente.
0: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a tagli e quali, che sarebbe in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero tale e quale. Il contrario, perché mi confondo sempre, tale e quale, quello con i VIP, scusami, e tali e quali, quello che ho fatto io, ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito. L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi sono?
1: Dovrei contare, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora, se volete su Instagram, Cristina Valenti Official, che è il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

0: Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interno.
1: Questa è RadioTalpa.it.

Don't Leave, questo è il singolo di AK Sant con Sira e Masha Miller, novità dance qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia. Il nuovo singolo è Virale 2.0.

0: Katia Zaia, virale 2.0, novità a Ora Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di...
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue,

0: credere.
1: Già di anche oggi Aura Musica con il suo singolo che si chiama Non ti sposo più.
2: Questa è radiotalpa.it.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Waka Poneta. Questo è il singolo firmato Mavericks, brano dal sapore rock, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, torniamo indietro negli anni, torniamo indietro di parecchi anni, ai tempi di Giuni Russo. Beh, Giuni Russo è famosa per tantissime canzoni legate all'estate, la prima che viene in mente è sicuramente Un'estate al mare, ma c'è anche Alghero.

Alghero, Giuni Russo, salutiamo gli amici che ascoltano ora musica da Alghero e torniamo alle nostre promozioni con Ivan Campari in programmazione qui a Ora Musica con Mare, Mare, Mare.

0: Mare, mare, mare. Questo era il singolo di Ivan Campari qui a Ora Musica.
1: Radiotalpa.it, Rock Station.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

Ogni lunedì alle ore 7:30 Radio Talpa presenta Frammenti culturali, pillole di filosofia, arte, letteratura, musica e cinema. In studio il giornalista e scrittore Paolo Montanari.

0: Radiotalpa.it, infiamma i cuori.
1: Ziggy played guitar, jamming good.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le

Guai se così fosse. Ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo.

Posso scrivere versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò, a volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte, pensare che non l'ho, sentire che l'ho perduta, udire la notte immensa, più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba la rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro, come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

0: Radiotalpa.it, la tua web radio.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: C'è molto nel mondo che non muore, e molto che vive per perire, che sorge e cade, sboccia per appassire. Il sole di stagione, che dovrebbe conoscere il tramonto, fino al secondo della buia venuta, la morte avvista e vede con terrore, nel fluido cielo la costola d'un cancro. Ma noi, rinchiusi nelle case del cervello, rimuginiamo su ogni pianta di serra che sputi intorno le sue foglie senza linfa, e sorvegliamo la mano del tempo che in eterno scandisce il mondo. Chiusi nel manicomio, imploriamo di respirare aria fresca. C'è molto nel mondo che muore. Il tempo non guarisce né risuscita. Eppure, pazzi di sangue giovane o macchiati dagli anni, siamo ancora resti a rinunciare a ciò che resta, sentendo il vento sul capo che non rinfresca e sulle labbra l'arida bocca.

Non voglio dimenticarti, amore, né accendere altre poesie. Ecco, lucciola arguta dal risguardo dolce, la poesia ti domanda. E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo. La strega segreta che ci ha guardato ha carpito la nudità del terrore, quella che prende tutti gli amanti raccolti dentro un'ascia di ricordi. Alda Merini.

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canico la stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

Ella era ben poco vestita e degli alberi grandi e indiscreti flettevano i rami sui vetri con malizia, vicino vicino, seduta sul mio seggiolone, seminuda, giungeva le mani. Al suolo fremevano lieti i suoi piccolissimi piedi. Io guardavo, colore di cera, un piccolo raggio di luce sfarfallare nel suo sorriso e sul suo seno, mosca al rosaio. Le baciai le caviglie sottili. Ebbe un ridere dolce e brutale che si sciolse in un limpido trillo, un ridere grazioso di cristallo. I suoi piedini sotto la camicia si salvarono. «Beh, vuoi finirla?» La prima audacia era stata permessa, ma ridendo fingeva di punirla. Baciai, palpitanti al mio labbro, i suoi timidissimi occhi. Lei ritrasse la sua testolina esclamando: «Ma questo è ancor meglio! Signore, ho qualcosa da dirvi!» Tutto il resto gettai sul suo seno in un bacio, del quale ella rise, d'un riso che fu generoso. Ella era ben poco vestita e degli alberi grandi e indiscreti flettevano i rami sui vetri con malizia, vicino vicino.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

Ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere, e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto, e ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera, avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista J.J. Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tance? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi protagonista è JJ Tance, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band insieme a JJ Tams e naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Tams, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sulla mare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

JJ Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco JJ Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Thames è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad un'interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Thames non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Thames. Buona serata.

0: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di Musica che Storia.
1: Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pisi con questa sua opera prima porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

Cosa? Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante, che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

0: Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Au revoir.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un

7.4 billion human, 7.5 billion human, 7.6 billion.

feel inside. And it's on. Because you lie.

feel inside.

Because you lie.

time.

time.

American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto, e ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera, avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista J.J. Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tans? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti, e oggi protagonista è JJ Tans, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul, con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band, insieme a JJ Tams, e naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Terns, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sulla mare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori. Thank you.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

J.J. Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco J.J. Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Thames è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad un'interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Thames non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Thames. Buona serata.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album

C'è un filo che attraversa amori luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato, che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis, che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amori Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. A Muri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: restare.
1: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
2: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica, due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita, dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la top 10 di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
1: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.

0: Scendiamo di una posizione, raggiungiamo il nono posto dove troviamo una incredibile Hella Langley, ve lo dico, incredibile perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room. Una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale, con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You, un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra Country Hits, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Here. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Here è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star non solo della country music ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, cari amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi qui dalla bella Cattolica e come al solito siamo in collegamento con Remo Ricaldone dall'altrettanto bella Valsusa. Un appuntamento oggi davvero particolare, quello di Happy Trails, puntata numero 284. Siete pronti per viaggiare con noi attraverso i finestrini di un treno? Perché i percorsi musicali di oggi li guarderemo proprio attraverso il finestrino di un treno, o meglio, da una serie di visioni che narrano di treni del passato e del presente che hanno incrociato speranze, fughe, timori, disillusioni e nostalgie in un'alternanza di sentimenti contrastanti. La storia americana è stata anche plasmata, nel bene e nel male, dalla nascita delle ferrovie e le canzoni che hanno preso spunto da questo non si contano, sia in ambito blues che in quello country folk fino ai giorni nostri. Oggi ne ascolteremo una piccola parte viaggiando nella memoria di appassionati di musica, mostrando melodie spesso diventate veri classici americani. E allora con chi si comincia? Con James Taylor, all'apice dell'espressività artistica, con un capolavoro come Sweet Baby James, inciso appena un anno prima. Beh, si presenta con un degnissimo seguito, uno splendido lavoro che si intitola Mudslide Slim and the Blue Horizon, dove si sublimano eccellenti melodie e testi intimi e universali al tempo stesso. Tra le tante perle del disco c'è una deliziosa train song come Riding on a Railroad che celebra le sue radici folk e country. E così l'apertura dello speciale di oggi sui treni è tutta per lui. Si comincia a viaggiare e si viaggia con James Taylor.

scritta nello stesso anno, il 1971, da Tev Goodman, The City of New Orleans è in tutto e per tutto un classico, ripreso da moltissimi nomi noti o meno famosi. Il viaggio tra Chicago e New Orleans del treno della tratta Illinois Central è fonte di grande poesia e di immagini vivide e profondamente romantiche. Tra tutte, la cover di Arlo Guthrie, incisa solo un anno dopo la nascita del brano, resta la più incisiva e ispirata, un piccolo capolavoro di equilibrio da uno dei migliori lavori di Arlo, Hobo's Lullaby.

Un altro treno che arriva a New Orleans, questa volta partendo da Los Angeles e attraversando tutto il sud-ovest americano, è al centro di una delle più belle melodie di Randy Newman, nato a Los Angeles ma attratto inesorabilmente dalle bellezze sonore del profondo sud. E qui sono tutte presenti in una canzone eccellente che ci andiamo ad ascoltare.

I ricordi d'infanzia, il passaggio di treni che stimolano fantasie di luoghi lontani, sono al centro di una canzone scritta dal grandissimo John Fogerty, leader indiscusso dei Creedence Clearwater Revival, che anche da solista ha firmato dischi e canzoni dal grande peso specifico. E Big Train from Memphis coglie perfettamente gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, portando in dote l'amore per uno dei luoghi culto della musica americana.

Metafora di libertà, fratellanza e uguaglianza, il treno che va verso sud di David Crosby, Graham Nash, è una carezza che lascia uno strascico di dolcezza e di voglia di condividere passioni e amori comuni. Un altro piccolo tesoro che fece la sua apparizione nel primo disco di coppia di Crosby e Nash, con tutte quelle armonizzazioni di cui sono stati capaci e che ci hanno regalato brividi ed emozioni.

Sempre Maurizio, benvenuti in compagnia di Remo Ricaldone, ma soprattutto in compagnia vostra. Stiamo viaggiando attraverso i treni della musica. Il prossimo treno della canzone appartiene all'ottimo cantautore William Elliott Whitmore, che invece è foriero di sventure e negatività. La sua paura dei treni è legata alla scomparsa di persone care a vario titolo, portate via dai treni, chi per andare in guerra, chi per seguire cattivi esempi. Treni che hanno in questo caso il sapore agro di speranze mancate e di sogni spezzati. Un brano dunque intenso e duro.

Anche la canzone di Norman Blake, straordinario chitarrista del Tennessee, Last Train from Poor Valley, è legata alla fine di un sogno, al termine di una tratta ferroviaria dopo l'esaurimento di una miniera di carbone, che alla fine porta via anche l'amata verso diverse prospettive, in città, lontano, a Richmond, in Virginia. Un quadretto di grande efficacia e poesia che noi ascoltiamo insieme a Norman Blake.

I viaggi ferroviari di Happy Trails ci portano, come di consueto, in Canada, con due voci che hanno rappresentato al meglio la canzone tra folk e country. Il primo è stato considerato meno di quello che avrebbe meritato, apprezzato negli anni da uno zoccolo duro di fan che non ne ha dimenticato le grandi doti di illuminato cantautore. Parliamo di Willie P. Bennett, che ci ha lasciato, tra le altre cose, questo suo omaggio alle figure quasi mitiche degli hobos, dei vagabondi che usavano i treni per spostarsi da una città all'altra, cercando di evitare guardie e controllori. E allora ascoltiamoci questo brano intenso di Willie P. Bennett.

Gordon Lightfoot è stato invece giustamente celebrato per la grandezza di un repertorio sempre prezioso e per un purissimo talento nello scrivere e interpretare canzoni che, come in questo caso, sono veri trattati tra storie e narrazioni intense e quasi cinematografiche. Canadian Railroad Trilogy è una lunga ballata che celebra le ferrovie canadesi e la loro storia fatta di temerarietà e ricerca di nuovi territori da esplorare. Un piccolo classico che ci ascoltiamo insieme.

Per una breve ma fortunata stagione, il banjoista bluegrass Duke Dillard e la magnifica voce dell'ex Byrd Jan Clark hanno formato un duo che ha precorso e tracciato i sentieri che qualche anno dopo hanno percorso i grandi del country rock, due soli dischi, ma che contengono perle indimenticabili come questa Train Leaves Here This Morning, che Bernie Lydon, allora membro della Fantastic Expedition di Dillard and Clark, portò nel cuore e ripropose nell'esordio degli Eagles che contribuì a fondare.

Il California Zephyr è un treno che parte da Chicago e dopo quasi 4.000 km attraversando le pianure del Midwest, le montagne rocciose, i deserti tra Utah e Nevada, arriva a San Francisco. A celebrare la seconda tratta più lunga negli States sono Ben Gibbard, leader dei Discab for Cathy, e l'ex Uncle Tupelo e leader dei Soundvol, Jay Farrar, che hanno inciso un ispiratissimo tributo a Jack Kerouac e al suo libro Big Sur, un bel esempio di intrecci letterari e musicali.

Giusto mezzo secolo fa, un giovane cantautore texano migrato a Nashville pubblicava un disco d'esordio che è ancora una delle cose più belle e intense del country folk americano. Lui era Guy Clark e quell'esordio si chiamava Hole Number One, un album tra i più emozionanti del genere e che quest'anno verrà celebrato come merita da molte iniziative in America. E tra i gioielli contenuti in questo album c'è questa bellissima Desperado's Waiting for a Train, che ha visto negli anni molte interpretazioni, ma che nelle sue mani rimane pura e preziosa come l'acqua di fonte. E questa vuole essere una degna chiusura di una puntata che probabilmente vedrà altri seguiti, vista la quantità enorme di Train Songs. Buon ascolto!

E allora, care amiche e cari amici, oggi è stato un viaggio meraviglioso. Abbiamo attraversato l'America e il Canada attraverso le voci di grandi artisti. Ed è stato un viaggio bellissimo perché abbiamo viaggiato in treno, sereni, tranquilli, una volta tanto ascoltando dei grandi artisti perché siamo partiti da James Taylor e abbiamo concluso con Guy Clark. Che musica oggi! E allora, noi torneremo con le Train Songs e, come detto, anche daremo ricaldone perché davvero nel panorama musicale della Roots Music ce ne sono davvero un'infinità tra blues, folk e country. E allora, sono canzoni comunque che arrivano direttamente al cuore, che tracciano delle profonde emozioni. Io vi ringrazio per averci seguito, per continuare a seguirci così in maniera appassionata, e questo ci fa enormemente piacere, e noi si continua a viaggiare, così l'appuntamento è alla stazione per il prossimo lunedì. Da lì ripartiremo tutti insieme per un nuovo viaggio di Happy Trails. Ciao a tutti, un abbraccio.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Country isn't a trend. It's a way of life. It's a handshake, the back roads, the dance floor, the sound of a steel guitar, and a pair of well-worn boots. At Humdinger Boots, we're proud to support the music and traditions that bring us together as the presenting sponsor of Dance Time in Texas. Visit humdingerboots.com, proudly supporting Texas country music and the Western lifestyle. Humdinger Boots, Nebraska born, Western worn.
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno.
1: Lavarsi, studiare,
2: giocare,
1: preparare la tavola a mezzogiorno.
3: Ci sono cose da fare di notte.
4: Da fare di notte.
5: Chiudere gli occhi,
6: dormire,
7: avere sogni da sognare
8: e orecchie per non sentire.
9: Ci sono cose da non fare mai.
10: Da non fare mai.
11: Né di giorno né di notte.
12: Né per mare né per terra.
13: Per esempio là.
14: Là?
15: Là?
14: Là?
16: Dai che lo sai.
15: Là?
14: Là?
17: Non è difficile, ce la puoi fare.

Ogni venerdì alle ore 17:30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì, ore 17:30, su radiotalpa.it.

0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, siamo oggi a un nuovo appuntamento del progetto Made in Romagna, condotto dal sottoscritto Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. Continuiamo oggi questo viaggio alla scoperta degli artisti romagnoli che danno musica e voce alla propria creatività, ai propri sentimenti, utilizzando i vari linguaggi a loro disposizione. Esiste un filone cantautorale in Romagna che probabilmente non ha goduto del successo che hanno avuto altri, come ad esempio i cantautori della scuola genovese o romana o milanese o anche bolognese. Ma ci sono figure comunque rappresentative importanti come il cantautore Claudio Toschi che ospitiamo oggi qui a Made in Romagna. Claudio Toschi è nato nel 1955, inizia a suonare a 15 anni scrivendo già le prime canzoni sugli accordi della chitarra. Parla sia di esperienze personali che di avvenimenti a carattere politico e sociale. Inizia a fare concerti nel 77 ai vari festival come supporto anche ad artisti famosi. Nel 1982, dopo una serie di concerti con un proprio gruppo, incide un demo, Marilena, che riscuote un certo successo nelle radio libere. Claudio Toschi è un cantautore e poeta romagnolo, legato alla canzone d'autore di area emiliano-romagnola e in parte alla tradizione dialettale romagnola. La sua musica si colloca nella tradizione della canzone d'autore italiana con influenze rock pop, caratterizzata da testi personali e arrangiamenti tipici del periodo progressive. Toschi è riconosciuto a livello locale, soprattutto nel circuito faentino e romagnolo, come voce della musica originale e partecipa a eventi culturali, festival e serate musicali legate alla canzone d'autore. Si muove nella scia della scuola bolognese emiliana, quella di Guccini e Lolli, ma con una voce molto radicata nel territorio romagnolo. I suoi testi raccontano vite quotidiane, personaggi minimi, memoria e provincia e hanno una forte impronta letteraria e poetica. Usano il dialetto non in modo folcloristico ma espressivo, quasi intimo. È uno di quegli autori molto stimati tra gli addetti ai lavori, meno noti al grande pubblico ma importanti nel tessuto culturale locale. Per motivi personali cessa l'attività come cantautore e inizia a suonare nei piano bar e in orchestra. Nel novembre 2006 viene invitato ad una serata del MEI, il meeting delle etichette indipendenti di Faenza, e ritrova la voglia di scrivere. Nasce così il CD Simona, Babbo Natale e altre storie. Nel 2011 esce il CD In Triò in dialetto romagnolo. Claudio Toschi resta una figura apprezzata nella musica indipendente e di culto in Romagna, con un gruppo di appassionati fan che ricordano e condividono la sua opera. Bene, diamo il benvenuto a Claudio Toschi, che ringraziamo per la partecipazione a questa serie di puntate.
2: Grazie a voi, vi ringrazio per questo invito, perché avete un po' riscoperto le mie radici, le mie origini e quello che attualmente per diletto sto facendo, anche se sono diventato abbastanza anzianotto. Diciamo che è una bella iniziativa quella che state facendo di riscoprire un po' e di scoprire addirittura anche i personaggi che ci sono attualmente a livello emiliano-romagnolo, non solo a livello di dialetto ma anche a livello di canzoni così in italiano, perché la nostra terra è stata sempre ricca di talenti musicali, talenti poetici, che molto spesso, come si diceva in latino, nemo profeti in patria, però sono persone che hanno dato tanto alla cultura e alla canzone della nostra zona.
1: Beh, allora cominciamo da quando tu hai iniziato a dare i tuoi contributi.
2: Beh, io ho iniziato, che come hai detto bene, ho iniziato, a dire il vero, ho imparato un po' a suonare nelle scuole medie, c'era che la mitica scuola media Cova, che avevamo un insegnante che era padre Albino Varotti, che era un grosso personaggio a livello nazionale, proprio un grosso ricercatore, e ha insegnato praticamente a una generazione di musicisti faentini. Noi siamo stati tanti suoi allievi. Poi dopo, così per diletto, ho preso la chitarra, ho imparato a suonare da solo e poi mi sono messo

0: una cosa, canzone che a suo tempo suscitò anche un certo scandalo, e forse per questo che ha avuto anche un po' di successo, perché c'è una strofa che, diciamo, un po' per i tempi era un po' troppo avanzata. Ricordo anche, facevo questa serie di concerti, andai a una sagra di una parrocchia su una di me, e mi dissero, il parroco mi disse: guardi, quella canzone lì lei non la fa assolutamente, perché è una canzone vergognosa. Allora dico: se le cambi il testo allora la può fare. E cambiai il testo così quella volta per quella canzone. Comunque oggi l'ascoltiamo nella versione integrale, che l'ho ripresa anche nel 2006 nel CD, però questa è la versione della cassetta, anzi la versione proprio integrale come è stata scritta.
1: Beh, diciamo che il successo di Marilena comunque è dovuto anche alla storia.
0: Sì, è dovuto anche al fatto che io ho collaborato tanti anni con una radio faentina, la mitica Radio Base 92, e Radio Base ha contribuito tanto a diffondere anche le mie canzoni. Tra altre cose, mi ha fatto anche partecipare a un concerto nel 79 a Faenza, Teatro di San Giuseppe, insieme a Ivan Cattaneo. Fu una serie di concerti, quella una sera c'era Ivan Cattaneo e il sottoscritto, la sera dopo c'era Pino Daniele, Napoli Centrale, poi c'è stato anche Roberto Ciotti, insomma fecero quattro concerti nel 79, si chiamava Super La Contrada.
1: Ascoltiamo Marilena.

0: La prossima canzone esiste in due versioni. Noi ascoltiamo la prima, no, Claudio?
1: Ascoltiamo la versione, diciamo, come l'ho scritta. Questa è stata ripresa nel CD anche del 2006, però questa è la canzone così come è nata. È una storia triste, una storia malinconica, una storia di vita dedicata a una situazione che in quegli anni lì purtroppo era molto frequente e molto triste, però è una storia vera a cui sono molto legato.
2: Per amare te non ci vuole simpatia, tutto è meccanico senza poesia. Basta una macchina, mezz'ora di pazienza, poi 10 minuti per spogliarsi e rivestirsi. Due gesti antichi

0: una storia su lei che è morta.
1: Passiamo allora al CD del 2006 con una canzone, Rosa a novembre.
2: Beh, Rosa a novembre è un pezzo che dolce, che ha avuto un certo successo e mi è stato anche richiesto e poi ripreso anche in altri CD, soprattutto di associazioni femminili. È una storia che capite benissimo ascoltandolo di che cosa si tratta, anzi adesso l'ascoltate così capirete meglio.
3: Rose gialle fiorite a novembre, le carezze strappate fa male, sulle labbra che sanno di arancio sfiori un dito tremando di voglia. Lei è dolce, così ingenua, un po' falsa, tu sei donna di tanti silenzi, quando senti qualcosa di vero

0: Prossimo brano si intitola Il mercante di Odessa. Odessa, come tutti sappiamo, è una città dell'Ucraina che attualmente è in una situazione
1: sì,
0: come l'Ucraina.
1: Io la scrissi in un periodo in cui era crollato l'impero sovietico, era crollato tutto quel sistema che c'era nei paesi dell'Europa orientale e di conseguenza c'erano stati tanti problemi, anche il problema di parecchie persone che venivano da quei paesi all'Occidente. È una storia praticamente di quei personaggi che a livello locale promettevano mari e monti, soprattutto alle ragazze. Queste ragazze, quando venivano qua nell'Europa occidentale, trovavano delle situazioni sgradevoli come sono quelle descritte nella canzone, che non c'entra niente, ripeto, con la guerra che purtroppo sta infiammando in questi giorni e in questi anni quelle regioni, tristemente.

nella piazza gli odori della carne arrostita ed il fumo avvolgente di una foglia proibita.

0: Bene, questi dischi mi sembrano comunque suonati in maniera eccellente, arrangiati anche. Dici con chi hai collaborato?
1: Beh, diciamo, nella cassetta con me hanno suonato diciamo i componenti degli Ex da Polenta, che probabilmente li ricordate, era un gruppo qui romagnolo che negli anni 60 inizio 70 hanno avuto un grande successo, poi dopo hanno ripreso. Alla chitarra c'era Gianni Triossi e alle tastiere Luciano Piazza, poi altri ragazzi insomma della zona che... Poi invece Simona, Babbo Natale e altre storie è stato arrangiato da Fabrizio Foschini, che non ha bisogno di presentazioni perché anche lui è conosciutissimo a livello locale.
0: Beh, anche è stato il tastierista degli Stadio.
1: Sì, di Ivan Graziani, eccetera, quindi dai. E poi anche in Intriò, nel disco successivo, ha collaborato con Fabrizio Foschini, poi alla fisarmonica c'è stato Paolo Tonelli e Beppe Montanari alle chitarre. Poi... non sto a citare tutti i ragazzi che hanno suonato come nei gruppi, perché praticamente hanno suonato tutti i musicisti della zona.
0: Bene, allora il prossimo brano, Simona.
1: Simona, che dal titolo al CD, Simona, Babbo Natale, altre storie, è una storielina, un sogno che così a volte della gente anche un po' matura, guardando delle belle forme, e poi dopo alla fine uno si ridimensiona ovviamente, o viene ridimensionato.

0: quindi Claudio Toschi non fa solo canzoni, diciamo, tristi.
1: No,
0: e
1: ero, mi sembra... ero considerato il profeta della sfiga, però cerco anche di essere allegro, cioè, anche perché un tempo c'era l'abitudine della malinconia, delle cose così. Poi nell'invecchiarmi sono diventato paradossalmente più allegro di quando ero giovane, anche perché mi sorrido
0: addosso.
1: Sì.
0: Poi comunque c'è lo spirito romagnolo, comunque c'è anche quella bella parte di ironia.
1: Sì, perché proprio io lo spirito romagnolo non lo dimentico, perché sono un romagnolo, vero, a tutto tondo, e si sente anche dall'est, mi sembra.
0: Bene, andiamo avanti col prossimo brano, che invece ritorna un brano romantico, malinconico.
1: Ecco, Nina Nana per te è un pezzo che è contenuto in Intriò, il disco in dialetto del 2011. È una canzone che è nata in maniera molto semplice. Tutte le mattine io andavo a lavorare in bicicletta e davanti al Duomo vedevo una vecchietta che aspettava che aprisse la chiesa. Allora io ci ho inventato questa storia qui di questa Nina Nanna, questa vecchia, dicendo: ma avrà mai avuto una gioventù? È anche un pezzo che ho presentato a una rassegna dialettale a livello regionale che è stata fatta nel 2023, organizzato dal MEI e dalla Regione Emilia-Romagna, e ha avuto anche un certo successo, quindi devo dire
0: che buona soddisfazione,
1: una bella soddisfazione, l'unico premio che ho vinto nella mia lunga carriera, un terzo posto a questa manifestazione. Un podio l'ho avuto.
2: La Svana è una donna l'antica, la sogna d'andè in paradiso e la prega la notte. In telezza impar sola da una vita,

se fa paura. L'aspetta solamente cu sfega sera par bere un caffè d'orzo, par guardè quel che fotografeia, par tornè con un po' di fantasia a quan cui era il suo. Quan clandeva il liceo, un filare cu sciameva il feo, o Francesco, lancia corda piò. La sparece la tevla con un sorriso, la continua a sognare paradiso e un fiol cugnere.

0: Beh, comunque un testo delicato, direi che la poesia qui trasuda.
1: Ma poi chiamalo poesia, cioè io non mi considero un poeta, io mi considero così un osservatore, un narratore. Poi a volte vengono, riaffiorano così il mio passato classico di studi classici, che così delle volte.
0: Ma infatti ti volevo dire, nei tuoi testi hai un modo di gestire la metrica, di gestire la strofa, la rima e quant'altro, dilatato nel tempo, quindi mi dà l'idea che tra una frase e l'altra una ha il tempo di assorbirla, di gestirla, di digerirla.
1: Ma no? Diciamo di che a me così viene inconsciamente, probabilmente il retaggio così di un passato che, avendo studiato tutti i classici, avendo studiato anche i poeti dell'Ottocento, la letteratura, così qualcosa mi è rimasto dentro. E siccome sono un po' un romanticone inguaribile, no? Proprio nel senso di questi studi, quindi mi è rimasto.
0: No, il problema è che nel quello che ascoltiamo adesso nelle radio è la musica commerciale, il rap e tutto quello ha tutta un'altra metrica.
1: Io fretta. Personalmente sono una persona che apprezzo tutta la musica se fatta bene, tutta la musica. Quello che purtroppo non riesco ad apprezzare il rap, perché scusatemi tanto, ma cioè, se mi parli di jazz, di classico, di tutto, però il rap, cioè, scusatemi, mea culpa.
0: Bene, allora andiamo allora con un classico tuo, sì, Bella da morire.
1: Questa, diciamo, una canzone a cui sono molto legato, cioè... Uno a un certo punto della sua vita bisogna che si limiti ai sogni, anche perché quando hai dei sogni che possono diventare sgradevoli per altre parti, assolutamente non bisogna assolutamente andare avanti. Cioè, quando si perde così la testa, ci si innamora di persone che sono già legate ad altri, bisogna a un certo punto rinunciare e dire: ehi, è stato un bel sogno.
2: Ti ha detto che tu marito un guardapiogna che è sabato sera, che ti azzetti in tu un canton, che tu fiol la zalambrosa,

0: il maestro Gabriele Bertozzi Baraccani e Claudio vi salutano con un grosso bacione. Buona musica e buon dialetto romagnolo a tutti. Teniamolo su il nostro dialetto, eh. Amarakman, ciao, absoluto, eh.
1: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Veloci, veloci, veloci, veloci, veloci, veloci. Veloci perché già abbiamo poco tempo, se poi lo perdiamo così. Ciao amici miei, ben ritrovati, come va? Tutto ok? Sempre qui su Radio Talpa, vero? Radio Talpa da Cattolica, questa web radio internazionale, veramente interessante, da seguire sempre, ok? Ben ritrovati, come back, ritorno ai grandi successi del passato. Il motivo di questo appuntamento saranno i tormentoni estivi, le cosiddette canzoni balneari, Le troviamo, che parliamo del mercato italiano. Buon ascolto, buon divertimento, un abbraccio forte a tutti voi da parte di Stefano Gentilini e mettetevi comodi, rilassatevi, si parte.

tema di questo appuntamento di comeback è quello dei tormentoni estivi. Una volta si chiamavano canzoni estive o canzoni balneari. Già dagli anni 60 l'Italia vanta una grande tradizione. Nico Fidenco, Paolo Conte, Lucio Battisti, Franco Battiato, ma Gino Paoli per autonomasia con questo pezzo.

Lucio Battisti su Comeback, acqua azzurra, acqua chiara, dall'album Emozioni. Il 45 giri portava sul lato B, pensate, 10 ragazze, quindi veramente un 45 giri portentoso. E con questo pezzo nel 1969, nell'estate 1969, Lucio Battisti arrivò terzo al Cantagiro e vinse il Festival Bar addirittura. Cos'erano il Cantagiro, cos'era il Festival Bar? Erano dei concorsi estivi, erano molto belli, peccato siano stati così interrotti bruscamente, sarebbero da riproporre nelle nostre nuove estate. Estati, qui la grammatica dov'è? Comunque un po' davvero ci manca, soprattutto il Festival Bar, era molto molto bello. Ok, continuiamo, tema ricorrente quest'oggi, tormentoni estivi. Adesso ci avviciniamo un po' ai giorni nostri, dal 1969, torniamo al 1977. Cambiavano i motivi, non si parlava più di temi balneari, ma si proponevano delle bellissime canzoni. Nel 77 Tozzi spopolò in estate con Ti amo. E dopo qualche anno

potevamo non parlare di Umberto Tozzi, veramente fondamentale negli anni, nell'estate degli anni 1970, nell'estate 70 diciamo. E Umberto Tozzi arrivò primissimo in quell'estate con Ti Amo, 1977. Negli anni 70 spariscono, come dicevo prima, le canzoni a tema balneare, inizia l'epoca delle grandi canzoni lanciate d'estate. Ti Amo vinse il Festival Bar 77, rimase al primo posto da luglio a ottobre nelle classifiche italiane. E premiata ditta Tozzi, Giancarlo Bigazzi, queste erano le firme di queste canzoni balneari estive. Sembrava che il successo di Tozzi fosse un caso fortunato. Invece il cantautore bissò un anno dopo con Tu. E poi ancora nel 1979 con questa Gloria. Pensate, arrivò al secondo posto in Italia e sfondò in mezza Europa, nelle classifiche di mezza Europa. Una canzone reinterpretata in tutto il mondo. La più famosa versione fu quella di Laura Branigan del 1982, arrivata fino al secondo posto della classifica americana Billboard Hot 100. Poi inserita anche in molti film, Gloria ha avuto tanto tanto successo, ha portato tanta fortuna al nostro Umberto Tozzi. Continuiamo ad ascoltare i successi balneari e quindi troviamo qualcosa di famosissimo da una cantante bravissima, Giuni Russo. Un'estate al mare.

Ma quanto era brava Giuni Russo, mamma mia, era una voce stupenda veramente. Giuni Russo addirittura con la voce copiava il canto dei gabbiani, avete sentito che meraviglia? Giuni Russo, Un'estate al mare, un tormentone dell'estate 1982, scritto addirittura dal signor Franco Battiato e Giusto Pio. Fu un successo clamoroso. Entrò in classifica nell'agosto 1982, rimase fino a novembre. Grande interpretazione di Giuni Russo, l'abbiamo detto, e qualcuno avrà riconosciuto ai cori la voce di Franco Battiato. I tormentoni estivi quest'oggi con Come Back su Radio Talpa. 1982, Giuni Russo, però l'anno prima vi fu questo Maracaibo, è stato il primo e unico successo di una certa Lu Colombo. Maracaibo

estate 1981 si ballava a Maracaibo e alla grande. Il primo e unico successo di una certa Lou Colombo, che poi, ripeto, ha fatto perdere le sue tracce, non ha fatto altre cose, però questo pezzo veramente fu veramente grandioso, successo stupendo in quell'estate, ripeto, il 1981. Bene, e continuiamo con queste cosine balneari, perché gli anni 80, come dicevo, hanno ritrovato questi sapori balneari esotici. Ci fu un altro pezzo che fece molto, molto, molto ballare in quell'estate, parlare di sé. Si chiamava Gruppo Italiano.

0: Tropicana, arrangiamenti retro elettronici con qualche tocco tropicale danno a questa canzone un'atmosfera tutta particolare. E si chiamavano Gruppo Italiano, io li ho anche conosciuti, ho avuto il piacere di intervistarli. Ottenne un grande successo nell'estate 1983.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: '83, come dicevo, la colonna sonora dell'estate era composta da, sì, il Gruppo Italiano, ma anche da un duo speciale, due simpaticoni, i Righeira, Vamos a la Playa!

tormentoni estivi italiani, eh? Stefano Gentilini vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi invita sempre a seguire questa bellissima Radio Talpa. E intanto riprendo a ballare i Righeira. Alla prossima settimana, ciao!

fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità, mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Il primo Portrait of Tony, poi Post Atomic Zep dal gruppo Licaones, poi da un duo con Federico Casagrande, un album del 24, e anche da un gruppo capitanato da Alessandro Deledda del 23. Sono brani misti. Su Francesco Bearzatti inoltre ci sarà anche un'altra trasmissione. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della reverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

nobody but you and me. We've got it together.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bearzatti. Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirruggine. Con Antirruggine.
2: Con Antirruggine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirruggine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

me.

Got a hole.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Musica elegante su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

Sylvie Softly è ricominciata. Ah, voglio se è ricominciata adesso, in questo momento. Come state? Tutti bene? Sono contento, sono veramente felice, anche perché oggi ho tante cose da raccontarvi e soprattutto tante cose da farvi sentire. E dopo Sanremo succede di tutto, ma veramente di tutto. Ne ho sentite di cotte e di crude, soprattutto del vincitore, l'abbiamo sentito in giapponese, in ugandese, in himalayano, insomma, povero Sal Da Vinci con la sua canzone. Buah. Non passerò mai, non vi preoccupate, come si chiama, Per Sempre Sì, assolutamente, non certamente suonata e cantata da Sal Da Vinci, perché non c'entra niente con Sylvie Softly. Mentre questa signora di cui stiamo in qualche modo ascoltando una versione jazzata, cioè Malika Yen, secondo me è una voce jazz naturale. E questo suo brano che ha portato a Sanremo, Animali Notturni, prima o poi ve lo faccio sentire. Intanto sentiamocelo così, di sottofondo, senza essere disturbati. Torniamo alle presentazioni. Chi sono? Sono Patrizio Sigonò, dovreste sapere, voi siete i miei più affettuosi e fedeli ascoltatori e ascoltatrici. Che c'è di novità? Ci abbiamo una radio tutta di questa buona musica. È nata Chilling Me Softly Jazz Radio, la potete andare ad ascoltare ovviamente sulla web. Poi, se volete avere informazioni, andate sulla pagina di Chilling Me Softly FB, Facebook, e troverete tutto. Ma il programma sapete benissimo che è fatto di tante novità, addirittura di anteprime. E chi ci sta per proporre il suo ultimissimo singolo, quasi in anteprima? Lei, la meravigliosa, la Kesha Benjamin, e questo è il suo ultimo Flame Keeper qui a Chilling Me Softly, una novità 2026.

0: Graham, artista nonché sassofonista straordinaria, la Keisha Benjamin. L'album si chiama We Dream, appena uscito, da cui ho estratto anche il singolo Flame Keeper, suonato insieme al grande Hiromi. Album veramente difficile, complesso, dove in qualche modo esce un po' tutta l'essenza della musica jazz contemporanea di questi ultimi anni e soprattutto di tutta la band che suona insieme alla Keisha.
1: The best contemporary jazz in the world.

Saranno sempre novità soprattutto grandissimi successi, anche se non recentissimi, che ci piace sempre andare a riascoltare, come per esempio questo ultimo singolo di D.S. Wilson che si chiamava Gates of Eden, appena usciti. Ma ascoltiamo questi due signori, sono fantastici. Lui è David Elbock e lei è Julia Hofer, un duo. Da questo loro ultimo album, che si chiama Phase of Night, il brano che stiamo per ascoltare si chiama Freedom Jazz Dance, insieme al virtuosismo della voce di Veronica Axa.

0: Io spesso vi annuncio, vi propongo, vi presento gli artisti, cantanti, musicisti che sono normalmente sassofonisti, chitarristi, pianisti e tutto il genere, ma mai vengo a dire questo è un bravissimo batterista. Ed è nel caso di Dimitri Everett, detto anche Meat, è più conosciuto col soprannome di Meat perché Meat the Drummer, e questo è il suo vero soprannome, Carne da Macello.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali, Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E non dobbiamo dimenticarci che siamo in pieno Festival Jazz del Tuscia in Jazz for SLA. C'è stato recentemente il concerto di questa meravigliosa pianista, cantante, Jenny McPherson. Qui la riascoltiamo al piano da sola con un brano bellissimo. Si chiama Mi Mondo, il mio mondo. Jenny McPherson a Chill Me Softly.

come vi ho promesso all'inizio, ecco la versione originale di Animali Notturni di Malika Ayane, un pezzo sicuramente soul jazz e quindi ottimo.

0: E questa musica trascinante ci fa viaggiare, ci fa volare e arrivare in Brasile. Era il 2009 quando Claudio Rotiti, questo trombettista brasileiro, ha fatto questa Proseca. Che bello, bello. Quante volte io vi faccio ascoltare questa musica latina, un po' di samba, un po' di bossa nova. Quanto è Chili Mi Soffri.
1: Questa è la musica di Chili Mi Soffri.
2: Smooth night.
0: Ma torniamo ai giorni d'oggi, ma è proprio gli ultimi giorni d'oggi, è proprio gli ultimi ultimi. Lui è T-Bike Jeju e questo è il suo ultimo singolo che dà il titolo anche a tutto l'album, Make Me Wanna.

gennaio 2026 è tornata lei, Desiree Carrington. Ricordate questo nome, Desiree Carrington, perché non me lo potete scordare dopo che avete ascoltato questo brano. Dal suo ultimo album, Close Session, la prima traccia, The Way I See Myself.

0: La musica elegante è su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

Dai, confessate, avete avuto i brividi, eh? Eh sì, la pelle d'oca. Assolutamente sì. L'ho sentita tutta anch'io, guarda, e sono abituato a sentire questi grandissimi successi, queste grandissime interpretazioni, come questa di Diana Krall, con questo successo che fu inizialmente del grande Frank Sinatra, I Got You Under My Skin, una canzone scritta da Cole Porter, niente po' di meno. Poi l'abbiamo ballata noi che eravamo i ventenni di quegli anni lì, insieme a Gloria Gaynor, ve la ricordo, I Got You Under My Skin, tutta molto ritmata. Ma questa è la versione bellissima di Diana Krall. La vorrei riascoltare altre 100 volte, però ho da presentare un'ultima novità, quella di Jeff Logan, dal suo ultimo album Symphony, uscito a febbraio. Questa è The Soft Kiss.

0: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte. Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592. Chi aspetti? Fatti sentire!

0: The Girl Is Mine, un successo strepitoso di Michael Jackson, chi è che non se lo ricorda? In questa versione ultima uscita dall'album ultimo di Chess Una, e insieme avete sentito la chitarra così deliziosamente suonata, era Peter White. E queste sono le novità, le chicche di Chilling Me Softly.
1: The great covers in Jazz Emotions.
0: Sì. Rimaniamo sulla migliore contemporary jazz che viene da tutto il mondo, come questa di Jeff Kashiva. E questo è Hyde Park, un pezzo veramente di

0: seguito tutta la parte della fusion music, si ricorda di questo gruppo, The Wrecking Time. Lui era il sassofonista di quel gruppo. Oggi è ovviamente un solista, ma un produttore discografico. Questo è Hyde Park, un brano del 2000. Dove sta la parte cantata? Come non l'avete sentita, tutti i bei testi di oh, oh, oh, oh, quella era la parte cantata, non ce n'era un'altra.
1: Let them fires burn inside my head, may the rivers flow down

auguro tanto di poterla andare a vedere, a vivere dal vivo, questa Dominique Field Aimée, una cantante strepitosa, cantautrice canadese, ma sicuramente da una voce molto calda, molto black, eh? Questo è il suo ultimo album, non il brano che abbiamo ascoltato, ma My World Is The Sun, uscito nel 2026. Il brano che invece abbiamo ascoltato si chiama The River. E tra le novità anche quella di Di Lucas, con album No Strings Attached. E il brano è omonimo. Sempre Chilly Me Softly, sempre Patrizio Sidona. Ma ci stiamo avviando verso la fine, eh? Attenzione, teniamoci stretti questi ultimi brani, tutti per noi.

0: Chilling Me Softly Jazz Radio Channel.
1: Sì, Chilling Me Softly, avete sentito bene? Chilling Me Softly Jazz Radio. Per chi si fosse solo ora sintonizzato su questa radio, si è perso l'introduzione dove ho parlato della novità delle novità, cioè è nata il canale radiofonico di Chilling Me Softly. Si chiama Chilling Me Softly Jazz Radio. Se volete sapere, trovare il link e tutto quello che volete sapere lo trovate sul sito Chilling Me Softly Jazz Radio, ma anche sulla pagina Facebook Chilling Me Softly Smooth Night. Oppure mi scrivete, perché c'è un numero di WhatsApp, ricordo, che serve anche per avere informazioni, non solo darmi consigli e dirmi quale devo mettere di disco, quale non devo mettere di disco e via discorrendo. Vi ricordo il numero 327-6852-592, ma sentiamocelo invece questo Herb Parlov con City Lights, un'altra novità di Chilling Me Softly Smooth.

0: Dopo le luci della città, abbiamo ascoltato il brano precedente del grande Air Partlow. Non potevamo che chiudere questo programma spostandoci nelle luci notturne di una notte parigina. Lei è Eliane Muller, una ragazza, una 26enne, una cantante jazzista svizzera, una delle prossime rivelazioni del mondo della jazz music. Nuit parisienne, con queste note io vi ringrazio, ringrazio le mie ascoltatrici affezionate, i miei cari ascoltatori, e vi rimando alla prossima puntata di Cilimisotti, sempre stessa radio, stesso orario. Ciao da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
5: And now for my next number, I'd like to return to the classics, perhaps the most famous classic in all the world of music.